Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

morire quando piangi. O sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia. Tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Ricky. Vamos.

avuto un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo

matter you, baby. Yeah.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

poteva mancare la regina del pop Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante

come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: I'm not running away, I'm here. Don't you know that? Yeah, I'm real very steady. Don't you know? Yeah, yeah, ciao Bella.
1: Und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su radio.stereo.it. Oh, che bello essere qua di nuovo con voi alle ore 10 in punto su radio.stereo. Siamo veramente puntuali, siamo inglesi, siamo svizzeri, siamo australiani, siamo tutto praticamente. Noi siamo tutto, tutto voi naturalmente, che ci ascoltate da tutta Italia e dal mondo. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ah, volevo dedicare una canzone a Putin. Spasiba, spasiba Putin. No, niente, a Putin non voglio dedicare assolutamente niente, perché è un delinquente, è un delinquente, è un assassino, figlio di buona donna, come si dice figlio di buona donna in inglese? No, ma, fucking son of a bitch in inglese, figlio di buona donna, figlio di puttana, ecco. Putin, you are a fucking son of a bitch, don't you know that? Yeah, you are a fucking killer, you are a fucking killer, go to hell and shut up, go to hell and shut up. Banda della minicar, il precedente per furto nei due denunciati e la confessione shock, la madre: non ci eravamo accorti di niente, chiediamo scusa, ma vai a quel paese. Lo psicoterapeuta, Lancini, hanno detto di aver agito per noia, è agghiacciante, tra loro un patto distruttivo addirittura. Nuovo codice della strada, le multe per eccesso di velocità partono da 3,5 euro, ecco cosa prevede. Scuole occupate a Torino, la protesta degenera in distruzione, una preside su di me, lanci di petardi, per entrare ho dovuto usare le cesoie. Guardate che ho usato le cesoie. Allora, io sono in diretta su radio.stereo e voi cosa volete da me? Ecco, telefono proprio alle 10 quando io sono in diretta, ma si può. Il Papa, la messa e il buon umore dopo l'operazione, ma il suo recupero durerà più del previsto. Il viaggio in Sud America si allontana, il pontefice dovrà fare la chemioterapia. Quali test sveleranno il rischio di recidive? I prossimi passi. Poi guardiamo un po', Meloni in Parlamento, gli applausi su Kiev di Renzi, Calenda, Casini e riformisti PD, Schlein e Conte al contrattack, la Premier e il testo sulla tregua fra Russia e Ucraina, la mossa per stanare Vannacci e l'opposizione, Campolargo ancora spaccato su Kiev. 5 testi diversi, PD e 5 Stelle, AVS adattano i passaggi sulle armi per mediare. Raffreddore diplomatici e agende divergenti, mandate a quel paese. Mosca ignora la tregua, eccola qua. Putin sta uccidendo tanti civili a Kiev. Io non lo so, una bella pallottola, just a bullet, just in front, on the front head, probably. Yeah, it should be nice, just a bullet right there and Putin is over. L'ira di Zelensky al Financial Times, riprenderemo ad attaccare le raffinerie russe e Musk, e ora se ne vada. Starly rallenta senza previso i droni di Kiev, la spiegazione di Elon Musk, le limitazioni della velocità sono divise dai militari decise e dal governo USA. Naimer Al-Amini, che è la ragazza iraniana condannata a morte per un presunto post blasfemo, un'altra gente da eliminare sarebbero tutti gli islamisti, tutti l'Islam, eliminarli tutti dal primo all'ultimo. Andrea Bocelli, per esempio, il consiglio musulmano indonesiano chiede di annullare i suoi concerti, sostiene Israele, roba da matti. Agrigento impiantavano protesi al pene a carico della sanità pubblica, almeno 100 interventi in 5 anni, per ognuno 8.000 euro in media. Anch'io ho fatto così, eh? Anch'io mi sono impiantato, adesso ho un pene 40-50 centimetri, quello l'ho fatto io con i vostri soldi. Portofino mette in sicurezza la strada più esclusiva nella zona dell'hotel della Star e la villa di Pier Silvio Berlusconi. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a cantare, ho detto, non a fare altre cose, a cantare. Zaia, l'autonomia non è il punto di arrivo, al congresso si parlerà del futuro della Lega. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. I 15 minuti di gaffe di Katie Zaccaria, la nuova portavoce di Trump, e dai suoi social spuntano post complottisti sulle lite di Hollywood. Hollywood cannibals actors. Suore orsoline e vescovi scozzesi incassano 30 milioni per la vendita delle sedi. Il convento diventerà una scuola per ricchi. Eccola qua, i soldi, dove prendo i soldi, il Vaticano e roba del genere, tutte queste religioni del cazzo, capito? Io sono ateo e very proud to be ateist. Allora andiamo avanti con chi? Con Roberta Valeriani, che è sempre bella, pimpante, e da quanti anni che siamo assieme? 15 anni, dal 2011 più 15 fa 2026, 15 anni insieme a noi, Roberta Valeriani, 15 years together with us. My God, don't you feel a bit old right now? Older, at least 15 years older than when you started.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 15 ottobre. In Italia avremo tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con qualche foschia mattutina e temperature miti. Nello specifico, al nord avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato, anche se al mattino saranno possibili foschie o banchi di nebbia in rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Ci saranno inoltre rari addensamenti nuvolosi sulle Alpi. Le temperature massime saranno comprese tra i 19 e i 24 gradi. Al centro peninsulare il tempo sarà stabile, per lo più soleggiato, ma con la presenza di nebbie o foschia al mattino nelle valli interne appenniniche e nuvolosità irregolare e innocua in transito, quindi velature, specie sul versante tirrenico e sulla dorsale toscana. Le temperature massime oscilleranno tra i 21 e i 26 gradi. Al sud e sulle isole maggiori avremo prevalenza di bel tempo e cieli sereni o con nubi sparse e ampie schiarite lungo i settori tirrenici, adriatici e sul palermitano. Le temperature risulteranno stabili o in lieve rialzo e gradevoli, con punte di 22-28 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno da quasi calmo a poco mosso il Tirreno, da poco mosso a mosso l'Adriatico e mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. È il 288esimo giorno dell'anno, 42esima settimana, alla fine del 2026 mancano 77 giorni. Si festeggia Santa Teresa d'Avila. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 7.19 minuti e tramonterà intorno alle 18.29. La luna è crescente. Oggi è il Bra Day, acronimo di Breast Reconstruction Awareness Day, cioè la giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla ricostruzione mammaria dopo un tumore al seno. Il nome deriva dall'inglese bra, che significa reggiseno, un gioco di parole per sottolineare il tema della ricostruzione del seno. Questa giornata ha lo scopo di informare le donne sulle metodiche di chirurgia ricostruttiva, promuovendo la consapevolezza e offrendo supporto. Oggi inoltre è la giornata mondiale per la consapevolezza del lutto perinatale, conosciuta anche come Baby Loss Awareness Day, dedicata alla memoria dei bambini persi durante la gravidanza o poco dopo la nascita. Oggi è anche la giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di riconoscere il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale. Oggi inoltre è la giornata mondiale del lavaggio delle mani, il Global Hand Washing Day, un'iniziativa internazionale istituita nel 2008 per promuovere l'igiene delle mani come strumento fondamentale per prevenire malattie infettive e salvare vite. L'importanza di una corretta igiene delle mani è il motivo che ha portato all'introduzione di due giornate a loro dedicate, la giornata mondiale del lavaggio delle mani, il Global Hand Washing Day, il 15 ottobre, e un'altra giornata per l'igiene delle mani che invece si celebra il 5 maggio. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del bollito. In USA oggi, per quanto riguarda il cibo, si celebra il National Mushroom Day, la giornata nazionale dei funghi. Avvenne questo giorno, il 15 ottobre 1872, su indicazione del generale Giuseppe Perrucchetti, secondo cui la protezione dei valichi di confine aveva bisogno di truppe di montagna specializzate, e ad opera del generale Cesare Ricotti Magnini, venne istituito il Corpo degli Alpini. Il 15 ottobre 1886 la casa editrice dei fratelli Treves pubblicò il libro Cuore di Edmondo De Amicis. Il 15 ottobre 1940 ci fu la prima mondiale a New York per il film The Great Dictator, il grande dittatore di Charlie Chaplin, una forte denuncia al movimento nazista e al suo capo Adolf Hitler. Il 15 ottobre 1969 negli Stati Uniti prese il via la National Moratorium, un'imponente dimostrazione popolare di protesta contro la guerra in Vietnam. Con il moratorium Day, milioni di persone, in larga parte giovani, sfilarono per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Si trattò della prima grande manifestazione per la pace della storia, da cui trassero spunto movimenti pacifisti di tutto il mondo. Cuore della manifestazione fu la città di New York, dove migliaia di manifestanti marciarono intorno a slogan di protesta e inni contro la guerra, scritti da famosi artisti, su tutti Bob Dylan e John Lennon. Tra le tante iniziative vennero liberati in cielo numerosi palloncini neri, con su scritti i nomi dei caduti nel Vietnam. Il 15 ottobre 1970 arrivò nei negozi musicali il nuovo singolo del cantante e autore Lucio Battisti, dal titolo Emozioni, e sul retro la canzone Anna. La radiofonia italiana portò sul lato B e puntò proprio sul lato B, e Anna divenne un successo da classifica, trascinando Emozioni, che però poi riscosse comunque grandi consensi fino a diventare un classico della musica italiana. Vediamo chi è nato in questo giorno. Il 15 ottobre del 70 a.C. era nato nella Gallia Cisalpina il poeta Virgilio. Il 15 ottobre 1608 era nato a Roma il fisico e matematico evangelista Torricelli, inventore del barometro. Il 15 ottobre 1844 era nato a Rocken in Germania il filosofo, poeta, compositore e filologo Friedrich Nietzsche. Il 15 ottobre 1886 era nata a Pozzanovo in Veneto la politica Lina Merlin, formulatrice della legge italiana antiprostituzione. Il 15 ottobre 1923 era nato a Santiago de Las Vegas, Cuba, lo scrittore Italo Calvino. Il 15 ottobre 1926 era nato il filosofo, storico e saggista francese Michel Foucault. Il 15 ottobre 1946 è nato il musicista e compositore statunitense Richard Carpenter, conosciuto soprattutto come membro del duo musicale The Carpenters, costituito con la sorella Karen. Il 15 ottobre 1960 è nato ad Arquata Scrivia, in Piemonte, Peppe Servillo, cantante degli Avion Travel. Il 15 ottobre 1963 è nato a Milano Valerio Staffelli, molto noto alla televisione italiana, dove lavora come giornalista inviato di Striscia la Notizia. Il 15 ottobre 1989 è nato a Milano il rapper Federico Leonardo Lucia Fedez, in arte conosciuto come Fedez. Scomparsi questo giorno, il 15 ottobre 2005, a Roma si spense il personaggio televisivo e impresario Ezio Radelli, organizzatore di alcune edizioni del Festival di Sanremo, ma nel 1962 aveva ideato il Cantagiro, che fu per un decennio una delle manifestazioni italiane musicali di maggior successo.

qua su Radio.Stereo a prendere spazio su Radio.Stereo. Facciamola pagare questa Leda Kanievski. Nothing of that, della nostra cara e amata Roberta Valeriani. Your words.

Ecco, questa è la filosofia della nostra Lena Kanievski, appunto, questa è la filosofia. Nothing of that, non c'è, no, non esiste niente. L'amore non esiste, non è plausibile, non è fatto per noi umani. L'amore, soprattutto per lei che non è umana. Allora, troppo poco, questo è l'appuntamento con i nostri cari amici in MP3 da tutto il mondo che ci mandano le loro canzoni, e molti sono anche intervistati e anche altre cose dalla nostra Roberta Valeriani. Sono intervistati e altre cose, magari appuntamenti così, cene fatte lì a Roma e così via, lo so, lo so, lo so.

Lei, integratori per la prostata a confronto 2026, vincitore del test è, ma guardate, siete proprio dei bastardi, siete proprio dei bastardi. La prostata non si mette a posto con i vostri prodotti del cavolo, avete capito sì o no? Molti integratori per la prostata puntano su un solo estratto vegetale, tralasciando completamente importanti micronutrienti, ma andate a fango.

Che bella questa canzone, ma che bella questa canzone, mi è sempre piaciuta. Just Another Day Without You, Don't You Know That? Yeah, 10:27, c'è spazio? C'è spazio per Max Pezzali, il brano Max Pezzali, Le Ali, e poi cantando, parlando con la nostra Roberta, e amata, amatissima da tutto il mondo, Roberta Valeriani.

0: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi un cantautore, compositore, polistrumentista romano, Giovanni Cosma, ma in arte Munari. Ciao!
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Allora, spieghiamo subito che Munari l'hai scritto M-O-O-N-A-R-I, come Moon, come la luna, che però non c'entra niente, ma fa riferimento a un grandissimo designer, scrittore, artista, che si chiama proprio Bruno Munari. Bravo, che hai fatto questo collegamento. E il singolo che presenti si intitola In fondo a stare soli non c'è male, che anticipa l'album di prossima uscita. E questo singolo, In fondo a stare soli non c'è male, l'hai fatto con un sacco di gente, quindi suona un po' con il titolo del singolo, perché l'hai fatto col grande Daniele Folcarelli, che poi Folcast, e poi con i Neri per Caso. Insomma, quel po' di gente ci hai messo, eh?
2: Eravamo almeno 8 in studio, quindi.
1: Appunto.
2: Tutto il titolo. No, okay.
1: È appunto tutto, proprio tutta un'altra cosa del titolo, che è bellissimo brano, che è nato da una tua idea, però poi si è caratterizzato definitivamente proprio con Forecast, vero?
2: Esatto, sì. È partito da un giro che avevo da un sacco di tempo, quasi 9 anni. L'avevo scritto anche in inglese, tra l'altro, una parte, però non mi piaceva, quindi l'ho tenuta nel cassetto e poi l'ho ritirata fuori con Forecast.
1: L'ha fatto bene, perché in italiano mi piace molto, non la immagino in inglese, non lo so, però penso di no.
2: No, ma in inglese non andava bene, infatti non l'ho mai fatto
1: scrivere. No, perché poi è aperto a questo, al pop, si vede, ci sono contaminazioni della canzone d'autore, però è aperto a volte al proprio oltreoceano. E poi c'è chiaramente i Neri per Caso che fanno boom, anche loro, chiaramente.
2: Certo, sono molto contento.
1: No, è bello, bello. E volevo dire che il brano, al centro c'è la solitudine che non viene, mi piace tantissimo, queste sono credo tue parole, al centro c'è la solitudine che non viene vissuta né come una scelta felice né come una condizione apertamente dolorosa, è piuttosto quella di chi tende a vivere nel proprio mondo e con il tempo impara ad abitarlo, fino quasi a diventare amico di se stesso, forte, bravo.
2: Esatto, un po' così, cioè accettare la solitudine, con un po' di malinconia, però comunque è una cosa bella saper stare da soli, però guardi da dentro il mondo che c'è fuori. No?
1: Infatti no, io con la solitudine ci convivo, me la coccolo quando c'è, e quando non c'è mi adeguo.
2: Esatto.
1: Vabbè, questa è la mia cosa, va bene. Però tu invece dici che insomma l'accetti con serena rassegnazione, quasi trasformata in una forma di equilibrio, ma attraversata da un retrogusto amaro che lascia intravedere la distanza tra ciò che resta fuori. È bravissimo. Ma mi piace anche la frase che hai scritto: nel silenzio vengono meno i non detti, gli imbarazzi e la necessità di trovare sempre le parole giuste. Resta così uno spazio intimo in cui sentirsi più liberi, lasciando convivere leggerezza e malinconia insieme a una sottile consapevolezza di ciò che manca. È così?
2: Sì, esattamente così. La descrizione del testo.
1: Allora, io volevo parlare anche di Daniele Folcarelli in Arte Podcast, che è di Roma anche lui. Nasce da una famiglia di musicisti, inizia come autodidatta a suonare prima pianoforte, basso e la batteria, per scegliere poi la chitarra. In questo è come te con il titolo del caso del brano.
2: Esatto, è come...
1: Andate d'accordo? No, però a rovescio, perché lui ha preso tante cose prima e poi ne ha scelta una sola dopo, la chitarra, giusto?
2: Esatto.
1: Poi ha studiato fino alla laurea al conservatorio di Frosinone, che io conosco, sono molto bravi. Poi fonda il suo progetto, progetto artistico con l'intento di mescolare funk, rhythm, blues, soul e rap. E scrive canzoni. Nel 2020 incontrerà Tommaso Colliva, da lì nasce Scopri di brano, che lo porta tra i vincitori di Sanremo. È così?
2: Esatto, sì, le nuove proposte.
1: Sì, le nuove giovani, le nuove proposte. Tra l'altro è arrivato terzo al posto finale, no? Giusto?
2: Tra i finali.
1: È arrivato terzo tra i finalisti nel 2021 a Sanremo Giovani.
2: Sì, mi pare di sì.
1: Poi hanno seguito tanti tour e ha aperto i concerti di Max Gazzè, Daniele Silvestri e anche Carmen Consoli. E poi ci sono i Neri per Caso, e chi non li conosce, i Neri per Caso, insomma, anche loro. Insomma, ti sei proprio, li ringrazio tantissimo perché hanno fatto questo brano, non so senza di loro come sarebbe, però hai scelto bene perché veramente è proprio bello, è venuto benissimo. Mi piace quando dici nel brano, vorrei che Roma d'agosto fosse proprio un bel posto, invece di una casa popolare o di io di fronte avessi il mare, in fondo stare soli non c'è male, almeno non ti mancano le parole, che questa è tutta rima però bella, bravo.
2: Grazie.
1: Allora parliamo un attimo dell'album, che non si sa proprio esattamente quando uscirà.
2: Allora diciamo intorno a dicembre, siamo ancora decisi.
1: Ok, va bene, quindi prossimamente. Hai già fatto qualche altra traccia oltre in fondo a stare soli non c'è male?
2: Allora, in generale dici nel mio percorso?
1: Sì, no, per l'album che uscirà, già l'hai fatto qualche traccia?
2: Sì, è uscito già un primo singolo che si chiama Impressione da te, poi deve uscire un altro singolo perché ne facciamo uscire tre, poi uscire il disco.
1: Bene, quindi noi ci risentiamo per il terzo singolo.
2: Assolutamente sì, con grande piacere.
1: Senti, ti trovano come Munari, scritto con Monari.
2: Okay. Esatto, Munari.
1: Ti trovano così? O c'è qualcos'altro da aggiungere?
2: Comunque.
1: Monari. Adesso noi ce l'ascoltiamo, Munari, con In fondo a stare soli non c'è male, ma in compagnia, come avete visto che ha fatto lui, mi sa che è meglio. Ti ringrazio, grazie, bravissimo.
2: Grazie mille.
1: E bravi tutti gli altri, grandi, grazie.
2: Ciao.

0: www.radioradio.it.
1: In fondo mi sono, eccolo qua, sì, qualcosa di bello adesso che arriva direttamente dall'Australia, qualcosa di, come dire, romantico, sereno e romantico, ma si può stare sereni e romantici anche da soli? E come no, chi l'ha detto il contrario? Alone, Bee Gees.

Ma che bella questa canzone dei Bee Gees, l'ho scoperta ultimamente, perché non la conoscevo questa canzone, Alone, cioè da solo. Ogni tanto si sta bene da soli perché si riscopre se stessi, si riprende, diciamo così, le fila con se stessi, si sta bene da soli qualche volta. Oddio. Non per sempre, però adesso è un periodo che sto bene da solo. Oh!

Vabbè, una canzone che adesso tiremo via perché è dell'estate, ormai l'estate se n'è andata. 10:48 minuti primi su RPS. Abbiamo adesso l'appuntamento con una buona canzone di Gino Paoli, l'ultimissima, Quando ti rivedrò, Gino Paoli, dedicata alla Vanoni, naturalmente.

ma chi erano questi qua? Easy. Take it easy, no? Take it easy, adesso lo dico, ecco lo dico. Erano gli erano all'inizio gli ACDC, si chiamavano così, Easy Beats. Gli ACDC quando erano ancora in Scozia, capito o no, miei? Capito, miei, disgraziato? Allora, si chiamavano Easy Beats all'inizio, quando i fratelli Strass e Ganasse, lì come si chiamano? I fratelli Strass e Ganasse, poi sono migrati in Australia, no? Young, i fratelli Young, ecco, mi veniva tutti i fratelli Young, i tre fratelli Young che suonavano appunto negli Easy Beats e poi hanno fatto, formato negli anni 70 i ACDC. Allora, che foma adesso, 18.04 minuti prima, io non ho voglia di fare un tubo questa sera, proprio, guardate, non me ne frega niente, quasi quasi mi metto un programma già pre-registrato, non me ne frega niente, proprio stasera non c'ho voglia. Posso non aver voglia? Avrei voglia di andare a fare un bel bagnetto adesso. Sì, con l'acqua fredda. Adesso ci sono, c'è l'acqua a 6 o 7 gradi. Ma sì, float on, a fluttuare sull'onda. Mamma mia, sentire che bello. Questi sono i Floaters, anni 70, che bella questa canzone. Mamma mia, mi fa fluttuare nell'acqua. Float on, baby, float on.

30 gradi all'ombra, no, no, al sole, 30 gradi all'ombra dell'acqua delle Maldive che fluttuando, che mi sta entrando da tutte le parti, l'acqua, all'acqua mi sta entrando da tutte le parti, sì, l'acqua mi sta entrando da tutte le parti, ma dove vuoi andare, acqua? Ma lascia perdere, lì, non devi andare lì, no, non puoi andare, entrare lì, no, non entrare lì, no, ah, non entrare assolutamente lì, devi stare fuori, anche perché lì è occupato già, non puoi entrare lì, non puoi, mamma che bella questa canzone, ma l'ho beccata finalmente, erano mille anni che non sentivo questa canzone dei Human League, Don't You Want Me, non mi vuoi? Se non mi vuoi, tira la corda. No, volevo dire tira la catena. Guardate, ho trovato una canzone adesso dei Kings. La prima, All Day, All Night. Tra l'altro ho sentito anche una pubblicità, adesso la faccio sentire. Mamma che bella.

Don't you want me, baby? Here I am. Non mi vuoi, se non mi vuoi, non mi vuoi tutto il giorno e anche tutta la notte, non mi vuoi, ma dai, eccola qua la canzone dei Kings, che è un po' che non facciamo ascoltare, all day and all over the night, devo ripetermi, scusate, all day and all of the night. All the night, tutto il giorno e tutta la notte. E questa è la prima canzone registrata 1965 dai Kings. Questa la facevo pure io in quegli anni, la faceva anche il mio batterista, la cantava lui per primo, dopo gliel'ho rubata io praticamente, perché lui non la cantava in inglese, la cantava in dialetto bresciano.

bella, anche il testo molto lineare, molto semplice. Io voglio essere con te. Il mondo, il momento migliore della mia vita è quando sono con te. Non c'è niente da fare. Sì, sì, tutto il tempo della mia vita voglio passarlo con te. All day, all night, tutto il giorno, tutta la notte. Ma sì, ma guardate, questa time machine mi ha proprio riportato agli anni 60, questa canzone qua. Mamma mia, che bei ricordi. Anche con un'altra canzone, forse la più famosa di questo gruppo inglese, The Kings, con quel periodo là dove i gruppi inglesi andavano per la maggiore. Eccole qua, You Really Got.

Adesso mi hai, sono tuo praticamente, al 100%, ogni pelo del vabbè, ogni cosa praticamente è tua, di me è tua. Avete sentito Ray Davies, il cantante solista, e quello praticamente era l'anima praticamente dei Kings, e adesso ve lo faccio ascoltare in una canzone quasi, diciamo così, come dire, una canzone un po' più in là, no, un po' più in qua del tempo, sì, una delle ultime canzoni che lui ha fatto, adesso purtroppo non canta più, no, ha cantato anche un po' di tempo fa, ma adesso è diventato troppo vecchio, non ha più la voce, adesso in questa canzone si sente proprio la sua vocalità stupenda, il suo timbro di voce che mi è sempre piaciuto, eccola qua, e la canzone... non tutti la conoscono, Waterloo Sunset, è bella, bella, molto bella, e la sua vocalità è stupenda. Ray Davies with the Kings, Waterloo Sunset.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

dieses, die, die

It's how wonderful life is.

brother first.

0: Eccoci qua, allora, scusa Jessica, vuoi salutare i nostri ascoltatori? Se vuoi salutare i nostri ascoltatori, puoi farlo, sei in diretta adesso. Adesso sono in diretta.
1: Anch'io devo andare, c'ho i clienti in reception.
0: Ah, ho capito.
1: Allora, buona serata, ragazzi.
0: Buona serata. Ciao. Adesso iniziamo il nostro appuntamento con le dediche su Radio.0 Door IT. Dov'è? Sono le dediche? Eccole qua.

Ah, avete sentito la mia Jessica in diretta? ero al telefono con lei e praticamente è andata in diretta, va bene. Abbiamo Sandrine, Daniele di Genova. Daniele di Genova, tante auguri, buon compleanno a te. Come va? Tutto bene lì a Genova? Ma sì, anche Silver Pozzoli va molto bene, il nostro DJ e anche cantante degli anni 80, con questa canzone Around My Dream di MSM.

30 euro che mi sono spariti dalle mie tasche, per dire. Va bene, abbiamo Maria Fontana di Roma, tanti auguri, buon compleanno con Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.

E anche questa è una canzone veramente molto molto popolare negli anni 80. Guardate questo gruppo inglese formato da un uomo ma soprattutto la donna, un po' cicciottella era, su corporalmente bene attrezzata. Erika Federici di Bologna, tanti auguri di buon compleanno anche a te. Che ore sono? 18 e 16 minuti, forse ce la facciamo, dai, ce la facciamo a fare questa Besame Mucho dedicata a te, questa bella canzone di Consuelo. Besame, ma besame mucho, kiss me a lot, kiss me a lot, many kisses to me. Very hard as well. French word.

Beso mucho, ma muchísimo te beso. Mamma mia, mattina e sera te beso. Mia che la lei però, mia che la lei con i cavei neger, che mi sembra una zingara. Allora abbiamo Cherubino Nipro, o Dipro di Riva del Garda. Tanti auguri, buon compleanno anche a te con questa canzone molto bella di Stephanie Mills, Never Knew. Love Like This Before.

Anch'io non ho mai conosciuto un amore così cretino, così Deus Vulta. Deus Vulta, voluto Deus che fosse finito finalmente, basta, basta quell'amore lì del cavolo. Oh, chiudiamo adesso le 18:25 minuti prima, una bella canzone per Matthew Van Der Ende di Rotterdam e Vic Lussana di Roma. Tanti auguri, buon compleanno. Come state? Tutto bene lì a Rotterdam? Vi siete rotto il qualcosa d'altro? A Rotterdam ci si rompe qualcosa d'altro, eh? Come no? Certo! Wee! I'd like to say hello also to a very close friend of mine from Australia, which is called Mary Ann! Ken Laszlo, Marianne. This is the number of Mr. Ken Laszlo, remixed by Super DJ Amazon.

Benissimo, sempre grande musica Oldies But Goodies, con questo mio grande voglia di fare tanta musica, come diceva il mio amico John D'Angelo. John D'Angelo, come va? Tutto bene? A Myrtle Beach. Is in Myrtle Beach is playing golf actually. Oh my god, it's really enjoy. White Room with the Cream.

anni 80, grande musica, veramente stupenda musica su RPS con Cyndi Lauper, Time After Time. E Time After Time siamo arrivati anche in California, e in California abbiamo trovato un hotel così che era in disuso praticamente, non c'era quell'atmosfera addirittura dal 1969, e nel 1976, quando usciva questa canzone, invece era veramente

Nuovo appuntamento con Rock Wave. Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi, perché vede nel menù artisti come The Coral, Dexys, Mine Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, vari EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darniel, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air, and all the money was there, and we were going on.

Molto bella questa canzone, Candlebox Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnier ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Living the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral, è un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said me when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before Wolverhampton.

My Life in England, parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Roland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito. Il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the Hand of God, Julia Jacqueline, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Face the World dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione in questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison nel Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones, Back in Your Life, era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti, Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood, ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Menzingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Lande Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni, sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. Ecco, The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Night Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno. Anche quello è un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

Ancora musica dal vivo rock wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Card Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecracker. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006 guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melon Collie, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Club, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile, dopo oltre 30 anni, alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. 3 album in studio e 1 dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone, che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go Betweens insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Straps, intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Toastereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
3: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

primo singolo di debutto internazionale della cantante indonesiana Anggun, pubblicato nel 1997. Il brano ha segnato la sua transizione stilistica verso la world music, riscuotendo un enorme successo planetario e diventando la sua canzone più iconica. Buonasera, ben ritrovati qui all'interno dei Suoni del Cocktail Shant, che ritornano al vecchio stampo, diciamo così. Si apre con una canzone dal passato, un brano che amo particolarmente, poi credo di averlo detto già in altre occasioni, quasi 30 anni fa, pensate un po', ero davvero ammaliato, innamorato di questa splendida cantante indonesiana quale Anggun, che abbiamo ritrovato in apertura del Cocktail Shant. Ma come di consueto ci sono tante tantissime novità, per cui bando alle ciance, andiamo ad ascoltare subito Can I Watch You, brano della cantante statunitense Beyoncé in collaborazione con Pharrell Williams, estratta dall'archivio delle sessioni di registrazioni originali ed è stata inclusa come traccia numero 17 all'interno dell'edizione speciale Deluxe per il 20° anniversario del secondo album in studio di Beyoncé, B-Day 20th Anniversary Deluxe Edition, appunto dello scorso settembre. Un pezzo R&B sensuale caratterizzato da armonie vocali avvolgenti e forti percussioni in stile 808, tipiche del sound delle produzioni di Pharrell già di metà anni 2000. Andiamo ad ascoltarlo qui nei Suoni del Cocktail Shant.

Un nuovo singolo di John Legend che segna il ritorno del cantante EGOT sulla scena musicale. Il brano anticipa il prossimo album in studio intitolato Muse e la traccia e l'intero progetto discografico vantano appunto la collaborazione esecutiva di Pharrell Williams, appena ascoltato, una collaborazione inedita a tutto tondo che dona al pezzo un'atmosfera pop soul fresca e rigenerante. Devo dire bellissimo questo nuovo singolo, come stupendo è anche il nuovo di Anderson .Paak e Good Day insieme a Cordae, brano che anticipa il loro album collaborativo intitolato Ivy is the Crown. La canzone unisce le vibrazioni di Lovely Day di Bill Withers e richiami al classico di Ice Cube It Was a Good Day. Ce l'ascoltiamo qui nei suoi

Hip Hop Neo Soul Children of Zeus, realizzata in collaborazione con la cantante Agnieszka. Il singolo è la quinta traccia estratta dal loro album intitolato As The World Burns, pubblicato lo scorso settembre. A differenza delle loro classiche sonorità soul ed R&B più distese, questa traccia esplora territori più dense con un ritmo e un groove marcati che richiamano lo stile delle produzioni di Kate Ranada, arricchiti dalla performance vocale appunto di Agnieszka. Altro brano molto interessante qui all'interno dei suoni del Cocktail Shant, come lo è anche The Wise Ones, quarta traccia dell'omonimo album in studio della celebre cantante jazz Gretchen Parlato, pubblicato lo scorso settembre sulla Edition Records. Il brano vede la collaborazione della cantante e produttrice Amber Navran, membro del trio Neo Soul Moonchild, che infonde alla traccia calde sfumature e atmosfere squisitamente Neo Soul. Una riflessione intima sul tempo che passa, sulla gratitudine, sull'invecchiare e sul significato profondo della saggezza che non sempre coincide con l'età anagrafica. Altra novità che ci ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Boise, ultimo singolo di successo della cantautrice R&B statunitense Victoria Monet dello scorso settembre, anticipa l'uscita del suo attesissimo album in studio Frequencies of Love. Il brano vanta una produzione d'eccellenza curata da D-Mile, Spencer Stewart e Michael Brann. Tra i crediti di scrittura figura anche la leggenda dell'R&B Babyface, traccia R&B sensuale e avvolgente dal forte sapore old school anni 90, caratterizzata da accordi di chitarra accattivanti e armonie vocali stratificate che richiamano lo stile di Michael Jackson. Altro brano molto ma molto interessante, Come Back to Me, è il brano invece di apertura del quinto album in studio del collettivo britannico Jungle intitolato Sunshine. Il brano, caratterizzato dalle classiche sonorità soul ed elettroniche funk del gruppo, vede la produzione e la scrittura dei membri fondatori Josh Lloyd Watson e Tom McFarland, arricchite dal contributo fondamentale della polistrumentista e cantante Lydia Kito. Ce l'ascoltiamo

Grace on Your Side è la settima traccia dell'album di Bonobo intitolata Distance in Static, realizzata in collaborazione con la cantante britannica Joy Crooks. Il brano è stato pubblicato il 3 agosto scorso sulla Ninja Tune come quarto singolo estratto appunto dal disco, anche questo molto ma molto interessante. Adesso invece Flowers, singolo collaborativo del trio Soul Jets di Leeds, Gut Street Park, insieme alla cantante Pip Millett, pubblicato lo scorso 16 settembre, che anticipa il loro secondo album in studio intitolato Somewhere Between, la cui uscita è prevista tra circa un mese. La traccia viene descritta da Pip Millett come un inno alla crescita personale, incentrato sull'idea di superare i momenti difficili per evolversi in qualcosa di bello. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del

Whiskey Toll è il sesto brano estratto da All Pride Aside, l'EP di 11 tracce dell'artista R&B KWN dello scorso giugno per la WN Limited Records. Il brano è un inno R&B notturno e provocante, incentrato sul desiderio e sull'attrazione reciproca in un club. La sua particolarità principale è la presenza di un campionamento evidente sia nel testo che nella melodia della celebre hit del 2002 di Nelly Hot in Here, e in particolare proprio nel ritornello. Altro brano interessante qui nel Cocktail Shant. Adesso invece ritorniamo in Italia, produzione Irma Records, lo facciamo con Emanuele Del Carmine e la sua Round Midnight, nuovo debutto in Irma Records, per un brano rilassante dai Tony Jazz. Ce lo ascoltiamo qui nel Cocktail.

Questo invece era il nuovo album per il progetto funk dei Logreco Bros, 10 brani caratterizzati da un groove poderoso, sezione di fiati e chitarra ritmica nella migliore tradizione del genere. L'album è Turn Up the Pitch, il brano che vi ho fatto ascoltare era quello omonimo, appunto. Sempre loro, i fratelli Logreco, questa volta con il progetto Elegant People, progetto Fusion, un altro album hanno prodotto sempre con 10 tracce dallo stile jazz funk rilassante smooth, si chiama Fall of the Wind, e la traccia che vi faccio ascoltare anche qui è quella omonima, in conclusione del Cocktail Chat di questa sera.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Ducks Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021. Da allora ad oggi non sono stati inoperosi, in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo, che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïse Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernicious Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernicious Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernicious nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernicious, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernicious Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernicious Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

7 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro, si intitola Waiting Line. Sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.
2: Last

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Fauns a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dude Dudes. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.